Basta fuori, basta fuori. Dormi, svegliati, su, chi detta, tua moglie sarà, e se sei malaspetto, sono tuo, la tua casa, e di tua.

Maria, me serva. Colei da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, e torna. Bue, apronta.